0: Pero no camino, pero no lo que escoger. Ellos viven sin vivir, no saben, búscalo placer.
1: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici